0: Se ti devo essere giusto, ci ho perso un cima che era con quello della Cina, se uscire in Mauritania, mi dicevano invece che si tradia che vuoi.
1: Prenez l'air des vacances, camping, musique et bonne humeur. Vous écoutez ici.